0: negativo ma sempre corrisposo al miglior Martino del rostro per amarlo e disfrutarlo la ricchezza di una sorpresa la salute di una vita hasta la prossima
1: accetta il signor sì, accetto.